canna, senza mai combattere. Una casa senza finestre, senza mai essere poveri. 7 pasti al giorno, senza mai avere fame. Semplicità complessa, stabilità relativa. 10 colpi in canna, senza mai combattere. 7 pasti al giorno, senza mai avere fame. Una casa senza finestre, senza mai essere poveri. Semplicità complessa, stabilità relativa. 10 colpi in

7 pasti al giorno, senza mai avere fame. Semplicità complessa, stabilità relativa.